fallo. Sono saiti di famiglia che mi dai male. Dai tu sei chiuso, sale da chi c'è un po' di cacchi. Thank you.